0: Dana, Dana, hit Dana.
1: Colombia brings the beat back. Colombia brings the beat back.
2: Benvenuti alla festa del suono.